Mi Commission dall'88 con I Believe, questa Dance 80, ancora Italo Disco per un singolo arrangiato dal maestro Celso Valli. Il progetto è quello di Peter Richard dal 1986. Riascoltiamo questo disco che tra gli autori trovava anche Rago e Farina, ovvero gli Atelier Folie. Si chiama Walking in the Neon.

quello del 1986 per il progetto Prima Donna, riascoltato con Angel You, disco arrangiato da Giorgio Dolce, lo stesso che oltre a suonare molto bene la

dalla Giamaica la formazione di Third World con Try Your Love. E con questo disco noi chiudiamo la puntata di oggi. Prima di andare via, come al solito, vi ricordo che ci trovate sul nostro sito dance80.com. lì c'è la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare quando volete, ma dal nostro sito ufficiale si può arrivare facilmente anche alla web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Poi come sempre ci trovate su Facebook, su Twitter, insomma i modi per rimanere in contatto con noi sono tantissimi e quindi vi aspettiamo. A questo punto ce ne andiamo e l'ultimo disco in playlist di oggi è quello della Peter Jack Band, si chiama Going Dancing Down the Street. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

Oh,

eccoci finalmente in pieno weekend. Almanacca non si ferma mai. E quindi staremo insieme anche in questo sabato per la nostra festeggiosa mezz'oretta. Non dimenticate di cliccare sul pollicciotto in Facebook cercando la page 7 va Almanacca. E grazie per essere diventati ormai un vero e proprio esercito rosa. Siete sempre di più, ma ormai è frase fissa. Noi di Almanacca rispondiamo a tutti. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Buongiorno a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e sulla Facebook page 7 Va Wildlife. Chissà miau da Simona Mattioli.

Per Mafangda di Kino, gli organi sono sempre ben organizzati. Il cuore ha le sue ragioni e il fegato ne conosce tutte.

Oggi vi parlo di un contorno siciliano, cavonfiori al forno. Componenti: 2 cavonfiori, pan grattato quanto basta, 100 g di caciocavallo, burro, sale, 4 cucchiai di olio e 2 cucchiai di farina. Lavate i cavonfiori togliendo le foglie esterne più dure e fate lessare soltanto le foglie in acqua bollente salata. Scolate le foglie quando sono ancora al dente e sistematele in una teglia imburrata con il cavonfiore crudo e tagliato a pezzetti. Nel frattempo preparate una salsina mescolando l'olio intiepidito, la farina, l'acqua di cottura della verdura ed un pizzico di sale. Distribuite la salsa sui cavonfiori. Cospargete il tutto con il caciocavallo ed il pan grattato. Aggiungete un fiocchetto di burro ed infornate per 20 minuti a 170 gradi.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Nasce da un provino lasciatogli dall'indimenticato Giorgio Faletti ed è intitolato Un'anima. È il singolo che accompagna l'album Perne ed è stato stampato anche in 45 giri da collezione e in 500 copie numerate e firmate da Dodi Barbieri.

come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

0: Conosce cose che la mattina non ha mai sospettato. Con Pomeriggio, Pietro Verna.
1: Pomeriggio è il silenzio di cani randagi. Pomeriggio sorprende come fanno i re magi. Pomeriggio è il sussurro

una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Mergery Maranca. Avevo 14 anni, Fiorello con il suo karaoke faceva tappa nella mia città e io sono salita su un palco senza giacca. Faceva freddissimo, ma non lo sentivo. In quel momento ho cominciato a fare i conti con i miei sogni. È così che è iniziata per Silvia Salemi.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

5, non ci mettiamo dentro il numero, sennò tutti quanti lì a sintonizzarsi. Perché l'orologio va a numeri, no? Invece se noi diciamo orati, anche se ti sta per su 5, 25, non succede nulla. Attenzione perché 25 sono le posizioni, ma 2 più 5 fa 7, siamo quelli di 7 va e soprattutto...

occasione di poter festeggiare insieme attraverso i più bei posti d'Italia, splendide arene, splendidi luoghi all'aperto, davvero l'Italia ne è ricca e piena zeppa, quindi problemi non ce ne sono. Poi attraverseranno l'oceano per alcune date negli States ed in Canada. Naturalmente stiamo parlando dei Pooh, allora un'occasione

Ormai è pronto, ormai è in circolazione, nuovo di zecca, quindi attenzione, sono sempre così attivi con i loro leggendari concerti, tutta quanta la classe, tutta l'energia viene fuori in splendida forma, ma attenzione perché addirittura album di inediti, così non può essere purtroppo, lo sappiamo benissimo, per i Van Halen, che però hanno celebrato quella che è così la commemorazione di 51-50.

inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita, qui nello studio 2 DJR, nello studio 1 Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti e ben trovati anche oggi in questo nuovo appuntamento settimanale, sempre qui sulla vostra radio preferita DJR. Siamo arrivati a fine giugno, siamo arrivati a fine stagione per noi.
2: È già.
1: Quindi quest'oggi la puntata fissa ha quel sapore dolce, sì, un po' amaro.
2: È vero. Siamo un po' in fine, si vedono le ferie,
1: un po',
2: capito?
1: Sì, un po' c'è la stanchezza di scarico, comunque fine giugno ci siamo fatti tutta la stagione, quindi c'è un po' lo scarico, un po' la malinconia, perché cazzo ci risentiremo solo a ottobre.
2: A ottobre, certo, ci fermiamo per la pausa estiva.
1: Chi ci vuol sentire trova tutto in podcast. Tutto, certo, stanno certo. Tutte lì. Le stiamo caricando un po' per volta, ma stanno tutte lì. Nel giro di qualche settimana trovate tutto. Ovviamente hashtag Vai al Fan a Spotify, perché lì difficilmente trovate qualcosa, ma YouTube, Google Podcast, che non ho mai capito se l'hanno chiuso o meno, Amazon, iTunes, tutte Anchor, qualsiasi app di podcast vi viene in mente, voi ci trovate lì. Se non ci trovate, ci scrivete, troviamo il modo di farci trovare.
2: È vero. E quindi adesso, dopo questa introduzione, andiamo ad ascoltare cosa? Dici tu.
1: Aspetta, posso chiedere un favore?
2: Mi dica.
1: È l'ultima puntata del mese, no? Anzi, proprio della stagione. Sì. Picchi il Goblin.
2: Sì, ce l'ho qui dietro.
1: Allora, Paolo, metti per favore in play Benny Benassi, La Heart Did Limit, e tu intanto picchia il Goblin.
2: Dai, vado.
3: Stai ascoltando Internet.

0: International Party.
1: DJ Dark, Aiden, Mr. No Need All. Un applauso.
2: Ci stava bene,
1: dai.
2: Sì, ma non parlare quando c'è ancora l'effetto, perché tu ci stava bene. Lo sento io in cuffia, ma non lo sento nei radio, perché l'effetto clippa. Tu che rompevi sempre i balli a me. Clippa. Effetto clippa.
1: Ma un minimo lo sentono, dai. Sì, un minimo. Lo sentono. Siamo arrivati alla puntata, quella bella, quella dove ci sfoghiamo. Qualche messaggio lo leggiamo oppure che ci dici?
2: No, andiamo di corsa. C'è Come il Goblin che rompe le palpebre, che siamo andati lunghi. Quindi. C'è il Polo Sei Che, ci sta l'ultima di Sbroccoland e che finisce in modo epico. Quindi ecco, ci dobbiamo concentrare su Sbroccoland. Diamo largo spazio a Paolo. Quindi no, invece di leggere qualche messaggino.
1: Diciamo i nostri allora, no?
2: I nostri dobbiamo dire alla fine.
1: No, non li diciamo, alla fine salutiamo e basta. Salutiamo bene con come
2: chiudiamo, giusto. Oggi lo facciamo multiplo di JR. Perché io il mio hashtag vai al fan di giugno, che comprende giugno, luglio, agosto, settembre e anche maggio.
1: Sempre, tutto,
2: quindi
1: tutto.
2: È da maggio a settembre, è hashtag vai al fan, la gente con gli odori discutibili.
1: È vero.
2: Perché diciamocelo, ci sono persone con tanti odori discutibili. Ve pozza pigliam bene la saponetta.
1: Sì,
2: Se voi mettete il deodorante sulla puzza d'ascella, peggiorate.
1: È vero, perché è
2: profumo di me con puzza d'ascella. Non copre, è l'Aust 4 in 1 che copre, che asciuga i peli, la puzza dai peli.
1: No,
2: non
1: è
2: copre.
1: Vero,
2: quindi
1: passo
2: lavatevi.
1: È vero.
2: E poi diciamo quello di fine stagione, quello che sa di ferie, quello che sa di Marutterka, e hashtag vai al fan ai mille imprevisti della vita, perché sì, bello, si gestiscono, danno quel minimo di brio, ma sarà che con Romina ne abbiamo passate tante con Gabriele appena nato, e sinceramente hashtag vai al fan agli imprevisti della vita, per fortuna si risolvono sempre, ma lì per lì sono molto logoranti.
1: È vero.
2: Tu invece
1: do il mio verso.
2: Ti prego, non mandare a fanculo gli automobilisti sul raccordo.
1: Secondo te? Sì, allora, diciamo il primo è quello. Il primo.
2: Quello è quello di chiusura annuale, perché quello chiude l'anno.
1: Giusto, però io manderei proprio un bel vai al fan a tutti quei clienti che pensano che fanno un errore. Quando, per dire che l'errore è stato fatto, non è che dicono guarda ho sbagliato questo, no, la colpa è la tua, devi assumerti tu le tue responsabilità che hanno fatto loro, e quindi dopo 500 mila alla fine dicono forse ci avevi ragione, forse, togli il forse magari, no?
2: Già che dopo 500 mail arrivano a dire forse hai ragione tu,
1: no, perché poi,
2: vuol dire che
1: perché
2: comunque poi... hai clienti di un certo livello. Io quando porto a pascolo le bestie con cui lavoro, magari gli meno, ma loro non ti diranno mai ho sbagliato, scusa, forse avevi ragione tu,
1: Però io da questa parte c'è un, come si suol dire, lo dico proprio in italiano, uno stronzo, proprio detto in italiano, perché
2: ma pure io sono stronzo con la stronzo maiuscola.
1: No, io sono andato a ritrovare tutte le mail da 2022 e quindi dicevano di avervi mandato delle cose che non c'erano, avevo dei documenti firmati con quello che avevo inserito e quindi hanno dovuto dire per forza sì.
2: Lo fanno.
1: quindi lì diciamo che c'è stato.
2: Si vede che stiamo in mondi diversi, perché da me quando succede quello, il cliente, nonostante c'ha le riprove davanti, visto che c'è una categoria di non professionisti in Italia che sono gli avvocati, il cliente cosa fa? Ormai c'è la moda di ti mando la PEC e ti faccio scrivere dall'avvocato, perché l'avvocato che fa da non professionista non è che prima di scrivere si informa, fa un'intervista fatta bene al cliente, chiede le carte, valuta e scrive. No, l'avvocato, il cliente mi ha detto scrivi subito, secco. E il mio cliente ti fa una contestazione perché non hai fatto quello e quello e quello. E grazie al cavolo che non l'ho fatta, non è prevista da contratto.
1: Lo fanno.
2: E intanto gli ha sfilato 200 euro al cliente per fare la letterina.
1: E infatti, così si guadagna.
3: Perciò diciamo che inizia il Lo Sai Che del DJR, lo diciamo?
1: Lo diciamo.
3: L'ultimo Lo Sai Che stagionale del DJR.
1: Lo sai che il tuo corpo emette luce reale?
2: In che senso?
1: Quindi non emette solo calore e infrarossi, ma fotoni veri. È un sottoprodotto del metabolismo. Le tue cellule bruciano ossigeno e rilasciano luce. Ogni centimetro della tua pelle

0: emette fino a 1000 fotoni al secondo, intensità in milioni di volte sotto la soglia visiva umana, ma gli strumenti la vedono. Nel 2009 dei ricercatori hanno fotografato dei volontari nel buio totale usando telecamere ultrasensibili e hanno scoperto che brillano seguendo un ritmo. Il picco massimo è nel tardo pomeriggio e la zona più luminosa del corpo è il viso. Quindi se sei una, quindi tu sei una, come persona sei una sorgente di luce autonoma, sei fotografabile addirittura al buio. Quindi, hai capito?
1: DJR, ti prego. Cioè, mi hai fatto venire in mente un flash. Avuto un flash. Uno soltanto. Ciao Franchino, ovunque tu sia. No, mi ha fatto rivenire in mente il flash della puntata dei Simpson, dove il signor Burns era radioattivo e si illuminava. Sì, cioè, che cosa mi hai fatto rivenire in mente?
0: Un po' meno radioattivi, però siamo
1: signor Burns.
0: Sì, un po' meno.
1: Senti, detta questa, quindi... detto, ecco, proprio si chiama sto richiamo storico, il vaffanculo a tutti, scusi, pardon, hashtag che vaffan a tutti. Io direi, non facciamoci mandare a quel paese da Paolo. Annunciazioniamo la canzone. E Paolo, divertiti, facci un bel mix 92.000. Fa tu.
0: Vai.
2: International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Beh, questa però l'annuncio io. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Quindi Paolo ci ha fatto questo bellissimo regalo con un DJ set.
2: Complimenti
1: anni 90,
2: Paolo.
1: Ovviamente ha chiuso con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.
2: Quindi potevamo noi non mettere L'Amour Toujours. Chi siamo noi per non mettere L'Amour Toujours? Cioè,
1: ovviamente
2: la metteremo quattro volte a puntata. Se radiofonicamente non ci rompessero le scatole, noi la metteremo almeno quattro volte a puntata su puntate da un'ora.
1: Però non si può fare.
2: No, ma noi non siamo di parte.
1: Comunque, visto che siamo a fine giugno,
2: a fine tutto.
1: Tra qualche giorno però vado a... perché Gigi tornerà a Roma, nella capitale, quindi io andrò lì sotto a vederlo in console, sotto la console.
2: Io quindi, no, perché mi rifiuto categoricamente, cioè per me certi prezzi non sono giustificabili per la location, non solo per l'artista, perché comunque non stiamo parlando di un mega concerto, stiamo parlando di un professionista, del maestro Gigi D'Agostino, quindi tanto di cappello, ma cazzo, fino a prima del Covid ce l'andavamo a vedere a 10 euro. Passare da 10 a 60 euro per vederlo dallo sgabuzzino, perché per iniziare a vederlo da 2 km ci vogliono 80-90 euro. No, assolutamente sì. No, mi rifiuto categoricamente.
1: Sì, però invece me ne vado in quel di...
2: insomma, tu c'hai del... big money, io no.
1: Ogni tanto si può usare. Detto questo, visto che c'è il Goblin che ci fa un po' cuore,
2: e hashtag
1: no?
2: Vai al fan anche a lui, tanti hashtag vai al fan al Goblin.
1: Ce ne andiamo però da una parte, questa cosa non si può cancellare ovviamente. Dove ce ne andiamo?
2: A fanculo, no. Andiamo a fare, aspetta, io vado intanto a chiamare Sbrocco Romina, perché ci serve sia lei che Mattia, li vado a recuperare nell'altra stanza dello studio, perché dobbiamo andare di corsa in quel di Sbroccoland. Tu intanto vai, annunciazione a Sbroccoland, io li vado a chiamare, ciao.
1: E ce ne andiamo a Sbroccoland e vediamo cosa accadrà oggi per la chiusura della stagione.
0: International Party.
2: Storie di Sbroccoland.
3: Il finale della stagione. Nella puntata precedente il Dottor K è scappato. La radio, secondo il memo del Goblin, era condannata alla chiusura per eccesso di caos. Eravamo alla fine della stagione e alla fine di Radio Sbrocco.
4: Amici ascoltatori, qui Romina. Volevo solo dirvi che abbiamo fallito, ma abbiamo fallito con dignità.
5: Basta quegli alfan, Goblin! Non voglio che la radio chiuda!
1: Cosa succede adesso? Romina, ci licenziano?
3: Ultimo memo del direttore. Il Goblin. La radio chiude.
4: L'avevo detto.
3: La radio chiude. La sua programmazione normale, la vostra rubrica Sbrocco Romina, ha raggiunto un livello di ascolto così alto per il suo caos e la sua totale mancanza di professionalità che il Goblin vi ha promosso.
4: Promosso?
3: Siete stati promossi a format unico della radio. Radio Sbrocco diventerà Sbroccoland, il caos continuo. E il vostro orario sarà tutto il giorno.
1: Tutto il giorno sono il re del caos.
3: Il Goblin non voleva la serietà. Voleva il caos. Eravamo condannati a sbroccare in eterno.
4: Il caos non finisce mai? Allora devo accettare il mio destino! Ascoltatori, il Goblin vuole il caos! E noi glielo daremo! Per tutta l'estate! Per tutto l'anno! Per partire lo sbroccodron della vita
6: e non si fermerà.
3: È così, la prima stagione è finita, ma il caos non si ferma mai. Sbroccoland vi aspetta, la prossima stagione vi aspetta in podcast e vi aspetta in modalità fumetto sui nostri canali social. cercate International Party Radio Show.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Beautiful Place di Tiesto e Branna Grace. Detto ciò, DJR,
2: il messicano
1: Tiesto, DJR, ahimè, siamo arrivati alla fine. Questa volta è vero, siamo arrivati alla fine, ma non ci cacceranno mai. Cioè. Ci provano, ci hanno minacciato.
2: È vero.
1: Diciamo, DJR, facciamo un attimino proprio veloce il sunto di questa stagione. Tante radio, siamo rimasti solo su emittenti di un certo livello e qui ringraziamo tutti.
2: Abbiamo chiuso per la fiducia. Abbiamo chiuso collaborazioni nell'anno, quindi abbiamo ringraziato.
1: Salutiamo anche loro e li ringraziamo. Collaborazioni chiuse perché abbiamo attivato da gennaio un processo di crescita, quello che viene definito un processo di branding, quindi stiamo salendo piano piano, stiamo affinando alcune cose, alcune si vedranno già da quest'estate. Tutte le altre le vedrete da ottobre, perché ovviamente il programma come tutti gli anni ripartirà da ottobre. E che dire, facendo il punto, i podcast stanno andando divinamente. Senza proprio fare pubblicità, che è diverso, cioè l'abbiamo fatta solo in diretta, perché non abbiamo mai avuto tempo di farla, perché quella va fatta e strutturata. Partiremo da ottobre. Quizzone è andato bene, ma di più, abbiamo finito i portachiavi, li stiamo finendo di spedire, purtroppo non c'è stato il tempo materiale vista comunque il lavoro e la gravidanza, ma promettiamo a tutti quelli che non l'hanno ancora ricevuto che a brevissimo lo riceveranno, perché sono finiti, abbiamo interrotto il quizzone per quello. Anno nuovo, vita nuova, faremo nuovi gadget, nuove esperienze, visione del programma come tutti gli anni simile, ma qualcosa cambierà. Vedremo l'evoluzione di Sbroccoland, evoluzione in tutti i sensi, ma non spoileriamo nulla.
2: Nulla.
1: Non diciamo nulla. Avrà una nuova veste, visto che, come avete appena ascoltato, Radio Sbrocco ha chiuso.
2: È vero.
1: Ve la siete persa? Continuate a seguirci, andate a rivedervela in podcast. E detto ciò, DJR, ci siamo. I saluti li abbiamo fatti.
2: Ci siamo.
1: Hashtag vai al fan al goblin, sempre mente e comunque mente.
2: Sempre.
1: Io saluto tutti col cuore in mano, porto i saluti di Sbrocco Romina che sta di là, che sta allattando il piccolo Gabriele, porto i saluti di Mattia che giustamente, bello di casa, aveva il gelato che si stava sciogliendo, quindi è dovuto scappare di là subito dopo Sbroccoland. DJR, come sempre è stato un piacere, vi voglio bene a tutti, peace and love, vi diamo appuntamento a ottobre.
2: Questa volta alla prossima settimana, a ottobre.
1: Poi, ovviamente, podcast e non so se tutte le emittenti o quasi comunque continueranno a mandare il programma con delle puntate replica. Quindi potete sentirci sulla vostra emittente preferita, molto probabilmente allo stesso orario di sempre. Chiedete direttamente all'emittente o chiedete a noi e vi rispondiamo.
2: E quindi, DJR, ciao a tutti.
1: È stato un piacere.
2: Piacere mio.
1: Sono Simone Ciancarella e ci sentiamo alla prossima stagione. Ciao!
2: Ciao a tutti. Va bene,

0: Cecca Weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story
0: 1977.

che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Gamba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei Casi Umani, che ho dovuto aiutare perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto, uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena, quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo...

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta. Li ha ascoltati qui, a Ora Musica.

Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva, il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush and Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush and Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Lardi numero uno. Da Sanremo, il grande ritorno. Con le mani, seguiamo il capitano.

può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Quello di John Shark e Moodmakers è un progetto interessante, pieno di influenze musicali e anche di omaggi che vengono fatti ad artisti, no? Una mansione speciale, la cover omaggio ai Neri per Caso. In questo caso invece l'omaggio è ai Sottotono, in questo nuovo brano che si chiama Frequenze, novità del periodo qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni per le estate 2026. Sara Femme è invece la prossima che ascoltiamo, in programmazione già da qualche settimana, con Quello che sento adesso.

Dalla Liguria, Sara Fem, quello che sento adesso è il suo singolo tra le novità di Ora Musica. Oh, da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

cosa ti ricordi di me? La vita c'è lontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono Mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a uscire a avvicinare la cameriera.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

5, non ci mettiamo dentro il numero, sennò tutti quanti lì a sintonizzarsi. Perché l'orologio va a numeri, no? Invece se noi diciamo ora T, anche se T sta per 25, non succede nulla. Attenzione perché 25 sono le posizioni, ma 2 più 5 fa 7, siamo quelli di 7 va. E soprattutto...

tournée hanno dato occasione di poter festeggiare insieme attraverso i più bei posti d'Italia, splendide arene, splendidi luoghi all'aperto, davvero l'Italia ne è ricca e piena zeppa, quindi problemi non ce ne sono. Poi attraverseranno l'oceano per alcune date negli States ed in Canada. Naturalmente stiamo parlando dei Pooh, allora un'occasione

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Sadikon, DJ.

Non ne sbaglia una, di solito va in accoppiata, questa volta invece solo soletto, così in anella questo singolo, disco Sherry, disco Ciliegia.

mai, anche se ormai snoccioleremo anche tutti quanti gli eventi live, sicuramente avremo degli ospiti a parlarci di ciò che combineremo al di fuori dello studio.

0: in radio.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
0: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccomi in postazione, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
3: Bentornati, bentrovati, consueta frase ormai della vostra Alessandra Sassa, per questa nuova puntata di Love in the World. Allora, oggi affrontiamo l'argomento chiedere scusa e fare la pace. Come farsi perdonare? Ma da che parte iniziare a fare la pace? Ci avete mai pensato? Vi state trovando in una situazione in cui dovete chiedere scusa? O vorreste che vi venisse chiesto scusa? Qualcuno ha detto che chiedere scusa è un buon modo per avere l'ultima parola. Di fatto però ci sono situazioni in cui diventa inevitabile porgere le proprie scuse, soprattutto in amore, dove è importante chiedere scusa con garbo e con gentilezza.

Certo che è una prova di maturità assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche se a volte non si ha nessuna intenzione di ferire il partner, e certi incidenti capitano per distrazione, per superficialità, a volte anche per rabbia. Ma se il danno è fatto, non basta giustificarsi, e la cosa migliore che puoi fare, tu che mi stai ascoltando, è esercitare il controllo dei danni, rimediando quando possibile e cercando di riacquistare la fiducia che è stata violata. Perché inevitabilmente la fiducia può venire meno, viene meno. Non è detto che non venga meno, assolutamente. Quindi a volte non può bastare il semplice mi dispiace, e hai bisogno anche di una buona volontà e tanta gentilezza. Quanta gentilezza! Immane, immane.

Diciamo che le scuse sincere sono sempre un buon inizio per poter appunto farsi perdonare, però spesso bisogna fare un po' di più di quel pronunciare scusa. Alcuni studi americani, pensate, che hanno scoperto che le persone sono più propense a perdonare quando ottengono insieme delle scuse una qualche forma di risarcimento. E quindi mi verrebbe da dire, si può pensare di offrire una birra preferita al nostro compagno, alla nostra compagna, o una cenetta cucinata da noi, o una buona bottiglia di vino, ma a volte forse tutto questo però, ahimè, non basta. Diciamo che ci sono diversi elementi che si possono usare per mettere a punto delle scuse efficaci. Innanzitutto l'ammissione, cioè ammetti di aver agito o parlato in modi che hanno deliberatamente o involontariamente causato un danno emotivo o mentale, provocando dolore all'altra parte. Quindi mostrati magari disponibili, no? Disponibile ad accettare le tue responsabilità, che sono diverse dalla colpa, per aver contribuito a diminuire fiducia e rispetto nella relazione, che non è prettamente la relazione di coppia, perché si può commettere degli errori anche in un rapporto di amicizia tra genitori e figli, tra rapporti di lavoro. Quindi io lo dico sempre, love in the world è l'amore sotto forma di tante sfaccettature, quindi mi raccomando, disponibili ad accettare le proprie responsabilità.

0: soprattutto la sincerità. Eh sì, le scuse sincere sono le più apprezzate. Le parole che esprimi devono essere oneste e sentite e non possono essere frutto di inganno, di costrizione o di sforzo. Lascia che escano dal tuo cuore sinceramente e non provare a manipolare i sentimenti dell'altro. Poi, non reagire. Nel corso della discussione in cui offri le tue scuse, può capitare che l'altro ti interrompa. Non cedere alla tentazione di completare il tuo discorso, di portarlo a termine. È l'altro la parte offesa e può aver bisogno di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni. Lascialo parlare o lasciala parlare senza timore di rappresaglia o vendetta. In questo momento ha bisogno di essere ascoltato, di essere ascoltata, e il tuo lavoro non consiste nel difenderti, ma di chiedere scusa, appunto, anche attraverso le azioni. Qui c'è bisogno veramente di tutta la tua forza di volontà e di tutta la pazienza di cui disponi. Questo in pratica significa che lascerai che ti interrompa tutte le volte che lo riterrà necessario e che con pazienza, con estrema pazienza, riprenderai il tuo discorso rispondendo alle sue domande che inevitabilmente ci saranno.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit.

alle cose che hai detto o hai fatto al partner e immagina come ti sentiresti se fossi stata tu a subirle. Cerca di capire se hai ferito il suo orgoglio e il motivo per cui ti sei comportata male o comunque non proprio in modo eccellente, insomma. Chiarisciti le idee prima ancora di iniziare la conversazione e resta soprattutto fedele al tuo discorso. Non farti distrarre e mi raccomando, cerca sempre di centrare l'obiettivo, chiedere scusa. Non bisogna dimostrare a tutti i costi di aver ragione, ma di essere attendibile. Quindi fatti ascoltare senza mostrarti sulla difensiva e rispetta i sentimenti della controparte, che può essere un partner, un amico, un genitore, anche un figlio, per dimostrare che comunque ti prendi cura di questa persona, di questo lui, di questa lei, perché questo è importante, è fondamentale per non perdere di credibilità.

bisogna chiedere scusa, bisogna comunque prendersi il tempo, il cosiddetto tempo necessario. Eh sì, ora hai bisogno di tempo per calmarti e riprendere il controllo. Occorre calma per porgere le scuse e per dare delle spiegazioni. Avrai bisogno di tranquillità e quindi aspetta fino a quando non sarai sicura, non sarai sicuro di poter gestire la situazione. Questo tempo è utile anche per la cosiddetta controparte, la persona che hai ferito. Così potrà pensare ai suoi sentimenti e non essere impulsiva. Non pretendere subito il perdono, perché potrebbe sembrare che ne hai bisogno. Probabilmente occorrerà del tempo per elaborare in modo adeguato i sentimenti. Il perdono è un processo interiore, non è un evento, e se le parole sono importanti, ancora più importanti sono le azioni che seguono le scuse. Questo è la verità, questo è un dato di fatto. Guarda nella profondità dei tuoi sentimenti, sii sincero, sii sincera. Soprattutto sii sincero quando esprimi con le tue parole i tuoi concetti, i tuoi stati d'animo. E sicuramente questo sarà efficace per ottenere quel perdono tanto sperato.

0: Fight.
1: Spiegazioni e scuse. In realtà dovete sapere che ci sono due scuole di pensiero. In merito alle spiegazioni e al porgere le proprie scuse in amore, c'è chi sostiene che non si debba mai in amore chiedere scusa, un po' come nel film Love Story. Non so se l'avete mai visto, Love Story. Mentre c'è invece chi pensa che sia necessario appianare ogni forma di rancore e costruire sempre in ogni occasione la pace di coppia. In ogni caso direi che in fondo è dentro di noi capire quando è il momento, se è il momento giusto di chiedere scusa, e appena ci sentiremo pronti, allora spieghiamo alla nostra lei, al nostro lui, perché ci siamo magari comportati male. Facciamo in modo che possa comprendere che non volevamo ferirlo, ma soprattutto è importante che noi cerchiamo di trasmettere la nostra onestà, la nostra sincerità, ma soprattutto facciamogli capire, facciamole capire, che ci assumiamo le nostre responsabilità e che in fondo noi abbiamo bisogno dell'altra parte perché l'amiamo. Un po' come cantano i New Trolls con Io che ho te.

Soprattutto miei cari amici e amiche di Love in the World. Quante volte ci è capitato magari di offendere il nostro lui o la nostra lei con parole massacranti che proprio feriscono come delle pugnalate, ma che poi magari in fondo non pensavamo le cose che abbiamo detto, ma le abbiamo dette proprio soltanto per far male. Ecco, allora impegniamoci a non dire mai più parole offensive o azioni che feriscono il nostro lui o la nostra lei. Scusarsi consiste in qualcosa di più del dire mi dispiace. È importante ora dimostrare l'impegno nell'evitare di riproporre situazioni simili. Scusarsi diventa più facile con la pratica e non ti mancheranno mai, amico, amica, le opportunità, ne sono sicura. Se le scuse sono sincere, il rapporto diventa più forte e la fiducia e il rispetto aumentano. E anzi, ci potrebbe essere una spinta a un maggior consolidamento della relazione. Ne sono certa.

0: After I say I'm sorry.
1: E poi comprendi di cosa ha bisogno il partner, la tua partner, e trova la soluzione. Il suo interesse sincero gli farà capire che di te potrà fidarsi ancora. Quindi non cercare di evitare di riconoscere la tua responsabilità e cogli questa opportunità per dimostrare il tuo interesse verso di lui e il vostro rapporto, oppure il tuo interesse verso di lei e il vostro rapporto, perché naturalmente sbagliano le donne, ma sbagliano anche gli uomini. Chiedere scusa ti rende una persona integra e degna ed è una prova di forza che assolutamente non sminuisce la tua persona. Non è una prova di debolezza, anzi, tutt'altro. Anche Lucio Dalla canta: scusa,

Naturalmente bisogna trovare anche le parole giuste da usare per chiedere perdono. Puoi usare tutti i formulari del mondo, ma alla fine le parole migliori sono quelle che ti escono dal cuore, perché sono le più vere, le più sincere. E se poi proprio non sai che parole usare, a volte è meglio il silenzio, però puoi sempre utilizzare i cosiddetti libri d'autore per chiedere scusa. Però io sono dell'idea che tutto ciò che detta il nostro cuore, la nostra pancia, perché è dalla pancia che nascono le emozioni, i sentimenti, come dicono gli illustri analisti della mente e del cuore, usiamo la nostra pancia anche proprio per tirare fuori le nostre emozioni e per far capire che siamo veramente affranti e dispiaciuti per gli errori commessi. In fondo non ci sarebbe bisogno di amore se la perfezione fosse possibile. L'amore nasce dalla nostra imperfezione, dal nostro essere diversi e anche sempre bisognosi del perdono, dell'incoraggiamento e di quella metà mancante di noi stessi che stiamo cercando, come dice il mito greco, per completarci. Quindi chiediamolo questo perdono.

0: fondo sono tanti i modi con cui si può chiedere il perdono, le scuse. Non riuscite magari a farlo col dialogo? Perché temete di non riuscire a controllarvi, di mantenere quella calma, di avere quella tanta pazienza di cui abbiamo parlato durante questa puntata? Beh, premesso che chiedere scusa è una buona abitudine che si dovrebbe sempre avere in qualsiasi tipo di rapporto, ci sono altri metodi per chiedere scusa. Le canzoni naturalmente possono servire. Si possono però anche usare dei semplici messaggi di scuse dopo un litigio. Oppure tornare un po' alle vecchie sane abitudini di una volta, che abbiamo un po' perso in questa nuova era fatta di Facebook, Instagram, TikTok, di questi social, di questi WhatsApp. Tornare al vecchio sistema, carta e penna. Scrivere una lettera per chiedere scusa alla persona amata. Se l'avete combinata grossa e volete convincere quindi il vostro lui, la vostra lei a ricominciare, mettendo il passato da parte, quella fetta di passato che non piace, insomma, perché non optare per una lettera di scuse come si faceva una volta? Una lettera d'amore in cui si chiede il perdono. Una lettera in cui si chiede scusa appunto per gli errori commessi, per aver magari trascurato, dimenticato o aver usato parole un po' troppo forti nei confronti dell'altro. Mettete da parte in un angolino l'orgoglio. Sempre mettere da parte l'orgoglio, anche scrivere una sana lettera, piuttosto che perdere per sempre la vostra dolce metà. E dall'altra parte ci deve essere anche tanta buona volontà di saper perdonare, come Cantanec.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.

Alessandra Sassa, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto con lei anche per questa puntata di Love in the World. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e affronteremo un altro bel argomento difficile, un po' ostico, ma non vi svelo nulla. E vi voglio lasciare con questo pensiero: mi raccomando, chiediamo scusa perché è importante. Chiedere scusa a volte è il gesto d'amore più bello. Buona settimana con tutto il mio Love in the World per voi. Ciao.

Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.

0: From 7 Bar FM barra diagonal alter radio al bodei.
1: From 7 Bar FM alter radio all go day.
0: From 7 Bar FM barra alter radio all go day.
2: From 7 Bar FM nauti radio all go day.
3: From 7ba.fm/alter radio all go day. From 7ba.fm/alt-radio.
4: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algodei, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm/alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algodei. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
5: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the queen of disco. Era il 1974 in particolare quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito

nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia. La sua voce è potente, le sonorità della sua musica sono audaci, innovative. Nel 1977 incide Iron

alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casa Blanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: Flash Out Radio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algoday a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare. Dare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già Farsa di Con, DJ

non ne sbaglia una. Quando di solito va in una coppiata, questa volta invece solo soletto, così in anella questo singolo. Disco Sherry, disco ciliegia o roba del genere dovrebbe significare. Ma in zona 5 c'è Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.

ferma mai, anche se ormai snoccioleremo anche tutti quanti gli eventi live, sicuramente avremo degli ospiti a parlarci di ciò che combineremo al di fuori dello studio.

e allora un più +2 sull'ordine di marcia, e dalla 3 si porta in vetta con Show Me Love, Federico Scavo. E tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: puntata di Dolce Alice Live. Guarda chi c'è alla parte tecnica, c'è il ragazzaccio, è vero? Che fai? Che c'è? Voglio la base, sì, grazie. Ah, visto, grazie, gentilissimo, eh? Guarda, sei di una gentilezza, Brian Bellè, alla parte tecnica. Chi curerà la redazione è naturalmente Alessandra Sassa, dalla porta di servizio. Sì, no, vabbè, vai. Ma che c'entra la porta di servizio? Dalla parte opposta del mondo, volevo dire. C'è in questa puntata solo esclusivamente Gianni, ci sei?
1: Eccomi, salve a tutti.
0: Mamma mia, come sei altissimo, ma com'è? Sono
1: altissimo, aspetta che abbassi. Aspetta. Un pelino adesso?
0: Parla.
1: Adesso deve essere bene.
0: Sì, va bene così. Allora, tanto poi facciamo quello che vogliamo, tanto noi è inutile fare cose e poi dopo
1: no, stiamo testando una nuova tecnologia, dobbiamo
0: infatti,
1: dirlo.
0: Che noi siamo fatti così, noi non è che siamo, poi è tutto in mano al ragazzaccio che in questo momento fa di tutto per rompere le balle, è vero. Vero Brian?
1: Pensate che Max ecco.
2: Eccomi, salve, buonasera.
1: Ecco. Viene dallo spazio direttamente. Era assieme agli astronauti anche lui.
2: Allora, ma perché togli
0: i miei effetti, Brian?
2: Mamma mia.
0: Perché si inventa le cose, capisci? Lui si inventa le cose e poi deve fare il cretino. Allora, detto questo, che si fa? Partiamo. Questa, che roba è questa? Questa è una base? Che è sta cosa?
1: Sicuramente.
0: Ma che so, ma che fai? No, sta provando di tutto.

0: Quale, quale Tildre? Allora, tante cose anche in questa puntata, caro Gianni. Di Dolce Dice Live l'appuntamento. C'è Gianni, ma non c'è Patrizia, non l'ho detto. Vabbè.
1: Sì. No, manca. Per questa puntata, questa edizione manca.
0: Si è capito che non c'è, insomma. Vabbè. Allora, ma poi ritornerà naturalmente la settimana prossima. L'avremo sempre naturalmente con noi. Allora, abbiamo la nostra intervista anche in questo appuntamento di Dolce Alice Live. Ci sarà poi naturalmente Loris Marchi, ci sarà il Vintage Italy, ci sarà
1: Vintage Italy, esatto. Tanta robina, tanta carne al fuoco.
0: Sì, troppa forse, perché non ce la facciamo più, però insomma riusciremo ad andare. Che c'è? Cosa vuoi provare anche quello? Vuoi provare anche quello? Vabbè, allora facciamo così. Vuoi provare anche quello? Prova anche quello, vai.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto.
0: Mamma mia.
2: Sei su Dolce Alice Live.
0: E oserei anche dire.

0: John Loves and the Stranger per semplicemente Eurythmix a Dolce Lice Live. Gianni, ma hai visto il constatato che sei solo, no? Non c'è Patti. Ma la,
1: sì.
0: La redazione ti ha mandato qualcosa oppure no?
1: Veramente non ho visto messaggi, quindi presumo che sia andata in ferie anche la redazione, non so, vediamo.
0: È in tilt.
1: Forse magari si farà viva più tardi, chi lo sa.
0: Ma sicuramente. Vedo l'immagine, vedo il monitor che è nero. Di solito quando è nero lei non c'è. Oppure sta a mangiare. Dai, Brian, mamma mia, ma perché?
1: È partito l'applauso, capito? Sta a mangiare.
0: Sta a mangiare, è partito l'applauso, e lui è così. Va bene. Continuando. Anche perché poi tra non molto lei avrà. E là. Che?
1: Ma che?
0: Avrà naturalmente la sua intervista.

0: nel rock puro, veramente, gli AC/DC, che io ho visto in concerto, caro Gianni, nel 1989, anche perché io sto parlando qui del 1980.
1: Questa è la grande musica.
0: Questi sanno suonare, io mi ricordo il concerto, questi suonavano. Cioè, no.
1: Beh, la chitarra elettrica la fanno parlare, gli AC/DC sono veramente... Ma poi, qualcosa di fuori del normale.
0: Sì, un po' pazzerelli su, perché le formazioni rock, no? A quei tempi c'era AC/DC, Iron Maiden,
1: eccetera, cioè, grandi.
0: I Kiss un pochino più leggerini a confronto dell'Iron Maiden.
1: Le Zeppelin anche sono.
0: Quelli suonavano veramente dal vivo, visti meravigliosi, l'ho visti a Milano. A parte le canzoni che tante magari non possono piacere, no? Perché poi anche gli AC/DC hanno quei 4-5 brani importanti, poi hanno fatto tantissimo. Però per gli amanti, gli AC/DC erano importanti andare ad ascoltarli. E quelli, a parte che dicevo, quei 4-5 brani che conoscevo, poi per il resto non conoscevo nulla. Ma soltanto per vederli suonare.

0: eccola, si è accesa la finestra, la Windows della Sassa, che ti ha sicuramente la Windows. Allora, sì, io so che ti ha mandato la notizia, che la prima è bellissima,
1: Le trova tutte lei, la redazione è pazzesca, grande Alessandro.
0: Quella sicuramente, ma. Vai, che ti ha detto? Che ti ha mandato? No, ma dimmi.
1: La notiziola? Sì. La vuoi sentire? Qua siamo in tema caldo. Una donna è stata beccata con 200 uccelli che? In casa. Pensa. Uno non bastava, 200 proprio. Nelle gabbie anche specie protette, denunciata per maltrattamento di animali e segnalata all'ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. Penso un po'.
0: Ora, con tutto, allora, in casa, con tutto il bene che io posso avere per gli animali, ma insomma, 200 uccelli, a parte il fatto la confusione.
1: La puzza
0: che perché cagano come dei disperati. Ma poi il rumore. 200 uccelli, sì. Chi canta in un modo, chi canta in un altro, chi canta in un altro, che voglio dire.
1: Non dormi mai con 200 uccelli. Non...
0: Ma poi c'è da capire una cosa: ma erano in gabbia oppure liberi? Perché importante è quello.
1: No, qua parla in gabbia perché anche le specie protette, quindi è stata denunciata, capito, per maltrattamento di animale e segnalata anche all'ASL. Quindi ora becca una bella batosta,
0: Soprattutto.
1: Carissima donna, tu ti devi innamorare di altri uccelli.
0: Smettila! ma perché? Guarda, è tremendo. Uno è colpa mia perché ho creato tra lui e

0: l'ha voluta lasciare praticamente quasi tutta. No, dovete pensare che c'è ancora un bel 5 minuti. Di conseguenza, cari amici e cari amiche, non è che si possa tenere un brano di 17 minuti. Gianni, la Sassa è pronta, gli diamo la linea, che ne dici?
1: Sì, sicuramente. Vai, Alessandrona.
0: Sì, Alessandrona, non se ti sente, Valerio, dai, che da quante te ne dici. Brian, siete pronti? Vedo che lei è pronta, siete pronti? Partite col vocale o partite? Ho capito, ti hanno risposto Gianni, fatti gli affari tuoi, non so con cosa partiranno, se partiranno con la voce o con la musica o qualcosa. Vedo che al monitor della Sassa c'è il suo ospite e allora di conseguenza diamogli la linea. Gli diamo la linea? Io non gli darei nulla, comunque vabbè dai, diamo.
1: Stendiamo un velo pietoso.
0: Forse è meglio anche due veli.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Salvo De Vita, che ringrazio tantissimo per avermi concesso il suo tempo, perché so che il tempo è prezioso, soprattutto per una persona che lavora quasi ininterrottamente. Ecco, vorrei soffermarmi un po' con te, caro Salvo, di quelli che sono stati e di quelli che saranno i progetti cinematografici.
1: Allora, guarda Alessandra, i progetti cinematografici ne sono tantissimi.
0: Infatti, qua avremmo bisogno di ore.
1: Perché se dovessimo elencarli tutti, rischieremmo veramente di starci forse una giornata intera.
0: Esatto.
1: Però diciamo con orgoglio posso citare quelli più nominati, soprattutto quelli più visualizzati, grazie anche alle candidature ai vari festival del cinema di livello internazionale. Ad esempio c'è il film Bound, che è uscito anche presso sale cinematografiche nel bolognese, nel ferrarese ed altre città, che è stato candidato anche nel 2023 alla selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023.
0: Sì.
1: Poi abbiamo sviluppato il progetto cinematografico intitolato Mare, tratto su una storia vera,
0: sì,
1: stile militare della Marina Militare, in collaborazione con la, sviluppato in collaborazione con la Guardia Costiera.
0: Sì, è un cortometraggio, se non erro,
1: al premio internazionale della cultura cinematografica, in più alla candidatura ufficiale al Festival di Vastavia in Polonia.
0: Però,
1: dopo di questo siamo appunto giunti poi per farla breve nel 2025 con il successo della minifiction Sombra, che ad oggi ha totalizzato 465.000 visualizzazioni circa di livello internazionale su piattaforme internazionali cinematografiche, nonché rispecchia un successo e la conferma del nostro lavoro. Ecco, quindi questi sono, diciamo, quelli più nominati che ci hanno portato alla candidatura del festival, di vari festival di Venezia, internazionale alla cultura, festival di Vastavia in Polonia. Quindi diciamo alle spalle abbiamo circa 18 film short più 4 lungometraggi, poi abbiamo 28 brani musicali,
0: mamma
1: più
0: mia,
1: 28 videoclip, quindi diciamo c'è un po' di realtà alle spalle da 21 anni, ecco, mettiamola così.
0: Eh sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Ecco, ma tu ti senti un po' una star?
1: Guarda, sinceramente io credo che la star sia soltanto una parola, ecco, contenente varie sillabe, varie vocali, quindi
0: bella
1: il discorso
0: questa
1: è che è una parola che secondo me è un po' da illusionisti.
0: Sì.
1: Io credo oggi che Salvo De Vita è un personaggio pubblico, piccolo imprenditore che si è fatto veramente, perdonami il termine, il mazzo,
0: cioè,
1: in italiano,
0: sì, assolutamente.
1: Il mazzo ancora oggi, se dobbiamo lavorare per un artista o per un'azienda, per qualsiasi cosa, dovessimo lavorare 15 ore al giorno, ancora oggi lo facciamo dopo 21 anni. Quindi io assolutamente Salvo De Vita oggi è un piccolo imprenditore affermato, che ha delle qualifiche affermate perché ha degli studi anche alle spalle.
0: Certo.
1: Salvo De Vita ha due lauree e un master di specializzazione, quindi è una persona che ha studiato, una persona che è molto responsabile e trasparente sul lavoro, ma soprattutto una persona che aiuta e, se può, anche altruista, ad aiutare,
0: certo,
1: il prossimo.
0: Questo sì. Ecco, credo che poi questi siano anche un po' i valori che sia professionalmente parlando, ma che umanamente tu stai e lo farai ancora man mano che crescerà, vorrai trasmettere a tuo figlio, immagino.
1: Sì, diciamo che mio figlio è stato già protagonista appunto nel videoclip Il figlio di tutti, il bimbo che si vede.
0: E tuo figlio.
1: Quindi
0: esatto,
1: il mio bimbo da piccolo ha avuto più di 512.000 visualizzazioni, perché non dobbiamo calcolare solo quelle su YouTube, ma dobbiamo calcolare nell'insieme delle piattaforme.
0: Certo.
1: Il Figlio
0: certo.
1: di Tutti ha avuto 511.000 circa e qualcosa, sotto sì. i 512.000 visualizzazioni. E il mio bimbo è stato protagonista proprio appunto di questo progetto, è colui che diciamo rispecchia me da piccolo, sì. mettiamola così.
0: Sì. Senti, le tue origini sono campane, no?
1: Sì.
0: Ma ti senti più campano o più bolognese? Te l'ho detto la mamma mia, te l'ho detto proprio la torinese, né? Bolognese.
1: Ecco.
0: Di Casalecchio di Reno, eh?
1: Allora, le origini non vanno mai negate, anzi,
0: certo.
1: io amo la terra del sud, uh-huh. anche perché io sono nato e cresciuto a Napoli,
0: sì.
1: ma sono figlio di papà calabrese
0: sì.
1: e mamma napoletana.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che io parlo sia il calabrese che il napoletano. Spesso mi confondo perché magari quando mi arrabbio mi esce il calabrese e quando sono più tranquillo parlo napoletano a volte.
0: Okay.
1: Quindi...
0: E il bolognese? Il bolognese?
1: Dico,
0: il bolognese.
1: Bologna, come tante altre città che mi hanno ospitato, tipo Milano per 12 anni,
0: sì.
1: Varese per 7 anni, Modena per 5 anni, Ferrara per 3 anni. Quindi ti dico che in 21 anni devo ringraziare anche tanto il Nord Italia.
0: Sì.
1: Che ha saputo apprezzare le mie fatiche,
0: certo.
1: Quello sì. Quindi mi sento sempre del sud Italia, mettiamola così. Sono
0: sì.
1: sempre comunque campano
0: sì.
1: con il sangue calabrese, però a me piace proprio sentirmi, infine ti dico, italiano.
0: Certo,
1: quindi,
0: italiano, ma questo è bellissimo.
1: L'Italia per me è tutta bella.
0: Assolutamente.
1: Non c'è solo
0: sì.
1: il sud o solo il nord, io amo tutta l'Italia.
0: Infatti io dico sempre, poi soprattutto magari quando si avvicinano i periodi estivi, ma che ve ne andate all'estero, ma rimanete nella nostra bella Italia.
1: No, io l'Italia la amo con tutti i suoi pregi e difetti.
0: Certo, perché
1: sarò stupido a dirlo, la gente scappa. E io ho sempre detto, dovete combattere, non dovete scappare.
0: Questo
1: e chi
0: sì.
1: scappa vuole magari rappresentare che è un anello debole.
0: Mm-hmm.
1: Io invece no, non mi interessa.
0: Senti, ma c'è qualcosa che Salvo Di Vita oggi direbbe quel Salvo Di Vita di 20 anni fa quando tutto è iniziato?
1: Sì, direi una semplice cosa.
0: Sì?
1: Hai fatto bene, continua sempre di più.
0: Continua sempre di più. No, ti prego. E dove vuoi arrivare? Continua sempre di più. No,
1: guarda, ti dico, c'è una
0: no,
1: cosa.
0: Mi piace
1: che
0: perché sei molto ambizioso e mi piacciono le persone così determinate.
1: Esatto, ti dico una sì? cosa che bolle in pentola, la posso sì? dire perché già è stata resa pubblica la conferenza stampa nazionale.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa. Allora, abbiamo già filmato di tutto e di più. Dalla
0: sì.
1: burocrazia, sì, per tutte le autorizzazioni, burocrazia generale, per il prossimo progetto cinematografico intitolato La Villa di Famiglia.
0: La Villa di Famiglia
1: è un film di genere horror,
0: sì.
1: drammatico, soprannaturale,
0: sì.
1: che verrà girato nella Villa Clara, la ex Villa Malvasia Bologna, una villa della seicentesca.
0: Sì. Sì, perché devi sapere che ho un carissimo compagno di classe delle superiori che con la famiglia ha lasciato il Piemonte e si è trasferito a Bologna. Poi vabbè, lavora a Lucca, quindi lui fa il pendolare. E un sacco di volte mi ha così, quando ci si sentiva telefonicamente, mi ha raccontato di questa villa e della storia di questa Clara, no?
1: Esatto, e praticamente le riprese. Inizieremo i casting per questo progetto internazionale, perché internazionale?
0: Sì.
1: Perché hanno aderito già, appunto, abbiamo già accordato con delle testate giornalistiche
0: sì.
1: di Chicago, Las Vegas, Georgia, Londra e tanto altro.
0: Sì.
1: Appunto una distribuzione su piattaforme, ognuno della propria nazione, e anche mediante servizio internazionale digitale di comunicazione.
0: Ma quindi i casting sono aperti?
1: I casting saranno aperti tra un paio di mesi
0: sì.
1: e finiranno il 10 di ottobre. Quindi per coloro che volessero
0: sì.
1: candidarsi possono visitare i siti social gestiti dall'abbonamento di Meta Business con le spunte blu.
0: Sì.
1: Che Salvo Di Vita ce n'è uno solo,
0: sì.
1: ci tengo a dirlo, quindi. quindi praticamente questo progetto è stato firmato anche mediante degli accordi sponsoriali, varie partnership, è stato firmato per la candidatura e l'iscrizione ufficiale al Festival del Cannes 2027.
0: Ah, però questo è un gran progetto. Mamma, è un progettone, non è un progetto, mamma mia.
1: È uno dei 12 progetti che svilupperemo, sì, fino al 2030, tra artistici, cinematografici e teatrali.
0: Però, mio caro Salvo. Ma esatto. In tutto questo, però, mi viene da dire, Salvo, riposati ogni tanto,
1: Sì, sì, sì, prometto che lo farò.
0: Ma sì, sì. Questa mi sa di una promessa da marinaio.
1: No,
0: ripensando
1: un po'
0: al corpo
1: domani,
0: dei marinai.
1: Domenica è festa per tutti.
0: Pensando al cortometraggio Mare di cui abbiamo parlato prima, promessa da marinaio, sì, sì. Sì, sì. Ascolta, Salvo, invece che cosa dal tuo punto di vista, ovviamente, della tua esperienza ultraventennale, che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi che vogliono intraprendere magari un po' il percorso che hai fatto tu, che può essere veramente a 360 gradi, andare a toccare diversi ambiti della
1: vita di un artista? Allora, tu penso che mi conosci ormai, sono una persona che parla in modo diretto.
0: Ma questo è bello
1: oggi
0: di te.
1: Gli artisti, ci sono artisti che meritano tantissimo,
0: sì,
1: ok, e sono sottovalutati purtroppo, come ci sono quegli artisti che magari si chiamano artisti, la mattina si alzano,
0: sì,
1: e dicono io faccio il produttore. Quando io parlo di questa cosa, sì, molti mi attaccano, come lo fece anche una Laura Pausini, disse oggi si alzano e il giorno dopo sono tutti cantanti. Allora, per avvicendarsi in una modalità professionale, per essere professionali,
0: sì,
1: prima di tutto bisogna essere delle persone consapevoli di ciò che si fa,
0: sì,
1: consapevoli di quello che si è in quel momento e quello che si è fatto prima di quel momento. Un artista oggi, un attore, un produttore,
0: sì,
1: deve decidere nella vita realmente cosa vuol fare. Perché? Ti spiego.
0: Sì.
1: Se io voglio fare il cantante,
0: sì,
1: ok, io col tempo forse potrò fare anche il cantautore, ma se io non ho ispirazione, voglio fare già il cantautore perché scrivo una musica o un testo che me lo scrivono gli altri e poi dico che è mio, allora lì
0: no, certo,
1: non è più un valore d'artista.
0: No.
1: Allora, questi sono mestieri che o ci si nasce perché veramente hai una dote, oppure lo puoi fare anche mediante degli studi, perché lo studio è molto importante. Lo studio tecnico, io consiglio di studiare tantissimo ai ragazzi di oggi, cioè della nuova generazione, perché senza studio, senza tecnicismo non si va da nessuna parte.
0: Ecco, questo è un gran bel messaggio che stai lanciando.
1: E di crederci, essere sempre più determinati come ragazzi, come persone. Ma mai fare il passo più lungo della gamba, bisogna restare sempre umili, con quel coraggio di essere consapevoli e di dirsi con loro stessi, anche davanti a uno specchio,
0: sì,
1: un semplice specchio, io ho questo livello qui, non posso avere gelosia, non posso avere invidia, ma dove è arrivato lui posso arrivarci anch'io, perché non posso farlo? Allora, determinazione, considerazione di se stessi,
0: sì,
1: ma soprattutto infine avere voglia di farlo veramente,
0: crederci,
1: perché
0: veramente
1: oggi tanti giovani,
0: sì,
1: dico questo e poi chiudo il discorso, tanti giovani oggi pensano,
0: sì,
1: io faccio un brano e divento ricco, no, non funziona così.
0: No, però guarda, non che hai detto una cosa
1: così
0: giustissima, tanti lo pensano,
1: Esatto, come il produttore, ci sono produttori che improvvisamente il giorno dopo si alzano, sono produttore, ma io sono produttore, ho speso 200 euro per fare questo film, ma per fare un film vero, caro mio, non ci vogliono 200 euro, ci vogliono dai 10 ai 15 mila euro per fare un videoclip come si deve un film short,
0: esatto,
1: se veramente lo fai di mestiere,
0: certo. Ecco, guarda, io vorrei farti ancora una domanda, se hai tempo e mi dai la possibilità.
1: Assolutamente, dimmi.
0: È un argomento che, vabbè, sì, ormai tanti se ne sente parlare dalla mattina alla sera, anche negli uffici si usa la cosiddetta intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Ora, capisco che è un argomento vastissimo, potremmo parlarne per ore, però ad esempio in ambito musicale o nell'ambito del doppiaggio, quindi in un certo senso anche in quello cinematografico, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale non potrebbe togliere forza lavoro?
1: Guarda, allora, l'intelligenza artificiale, per come la penso io, sì, credo che non potrà mai togliere lavoro a noi professionisti. Sì. Ti spiego. Perché l'intelligenza artificiale ti crea il brano, ok? Ti crea il testo.
0: Sì.
1: Ti crea la musica. Ma tu, quando lo porti in uno studio di registrazione, i programmi, quelli professionali dei veri studi di registrazione delle grosse major, mettiamola così,
0: sì, mettiamola
1: non
0: così.
1: Non vengono riconosciuti. Quindi tu avrai bisogno sempre dell'arrangiatore.
0: Ok.
1: L'unica cosa che puoi sostituire l'intelligenza artificiale forse è un po' l'autore.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Ma l'arrangiatore, il musicista, non potrà mai smettere, perché ai concerti non possiamo suonare con l'intelligenza artificiale e far finta che muoviamo la chitarra.
0: Ah beh, ovvio che sì.
1: Quindi secondo me può togliere un po' di lavoro, ma giusto quel piccolo fastidio.
0: Sì, sì.
1: Secondo me, ma i veri professionisti, perché andranno sempre avanti, perché l'intelligenza artificiale non ti potrà mai mettere una firma Salvo De Vita, ufficio stampa Salvo De Vita, o Gigi D'Alessio,
0: no, certo,
1: o Morgan. Quindi sinceramente non credo che sia una minaccia, mettiamo
0: okay,
1: una cosa in futuro per noi.
0: No, mi piace questo tuo punto di vista, perché mi è capitato i primissimi tempi, quando si parlava di questa intelligenza artificiale, seguire sui social, da Instagram, Facebook, insomma, una serie di, io mi riferisco un po' di più ai doppiatori, che erano un po' spaventati dall'idea magari di un uso spropositato, eccessivo dell'intelligenza artificiale. Oppure a me è capitato, da speaker radiofonica, magari qualche cantante o DJ, ecco, quando si parla di producer, no? Magari DJ producer che mi mandano ad ascoltare dei brani e dico sì, bel testo, bel arrangiamento, però poi dico ma la voce? Cioè, perché poi è monotono, è sempre uguale, cioè, lo capisci subito quando è fatta con intelligenza artificiale una canzone, no? Allora mi incuriosiva a sapere il tuo punto di vista, proprio perché insomma non sto parlando col primo venuto e soprattutto con una persona che si occupa anche di comunicazione tutti i santi giorni della sua vita, insomma.
1: Sì. Quello è vero, sì, ormai
0: così.
1: C'è studio di comunicazione a 360 gradi.
0: Esattamente.
1: Comunque con piena soddisfazione, siamo molto grati, assolutamente.
0: E poi la domanda cattivella non posso però non farla, perché sennò sembra qua tutto bello, tutto bello. C'è invece qualcosa che Salvo De Vita, ripensando alla sua vita, appunto alla sua vita artistica, io non entro ovviamente nella vita privata del protagonista, dei protagonisti di questo format, c'è qualcosa che artisticamente Salvo De Vita, pensando al passato, non rifarebbe?
1: Allora, no, sinceramente Salvo De Vita, tutto ciò che ha fatto di gavette ancora sta facendo.
0: Mi piace questa risposta, sì.
1: Esatto, ancora sta facendo, perché io posso dire sì, sono arrivato a varie candidature, festival di Venezia e tanto altro, ma c'è sempre da imparare nella
0: sempre
1: vita.
0: bravo
1: assolutamente. L'umiltà fa di te una persona trasparente e molto importante allo stesso momento, ti rende veramente galante l'umiltà. Però ti dico no, Salvo De Vita è quel personaggio che rifarebbe tutto, non si è mai pentito di nulla, anche se qualche volta diciamo non ha fatto sempre strike, mettiamola così.
0: Non rimpianti, non rimorsi.
1: No, assolutamente. Chi ha rimorsi secondo me non vive bene. Io invece tutto quello che ho fatto ce l'ho come curriculum sulle spalle, ma ce l'ho dietro alle spalle. Io guardo avanti, il passato non lo guardo più.
0: Certo. Concludiamo con una, vabbè, la pubblicità ovviamente social, ma l'abbiamo detto, cioè sono le tue pagine da Facebook, da Instagram,
1: Triaz, LinkedIn, Twitter,
0: esatto,
1: sì, ce ne sono un bel po',
0: ce ne sono parecchie, sì. Assolutamente sì,
1: tutte appunto quelle con le uniche pagine ufficiali sono quelle con tutelate da Meta Business,
0: sì,
1: quindi tutte con le spunte blu.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: E concludendo con una canzone, hai scelto A mia figlia.
1: Sì.
0: Perché? Perché?
1: Allora, questo è un brano dove
0: sì.
1: Io, essendo stato sposato prima di avere quest'altro bimbo,
0: sì,
1: praticamente ho avuto un brutto periodo durante la fase divorziale.
0: Sì.
1: E quindi avevo quasi mia figlia che si stesse staccando. E ai tempi sono stato molto attaccato su questa cosa,
0: sì,
1: sai, i giornalisti, no, che attaccavano, i miei colleghi che mi attaccassero, è stata una cosa stupenda. Quindi
0: insomma,
1: sì, mi stavo facendo proprio passare la voglia.
0: Mi piace, guarda, la tua, posso dire, mi piace chapeau, mi piace la tua ironia. E questa è la dimostrazione di quanto sei anche versatile, quindi bravo.
1: Certo. E quindi niente, è basato un pochettino sulla mia vita un po' personalizzata, ma soprattutto sono storie che sono accadute ancora oggi, accadono nel quotidiano.
0: Sì.
1: Dei matrimoni finiti male, la mamma chiede il mantenimento, il papà non glielo dà, oppure ci sono delle diversioni diversive nel
0: sì.
1: precorso della separazione e tanto altro, quindi diciamo sono un po' le tematiche quotidiane. E mia figlia è un brano che soltanto sulla piattaforma YouTube ha superato le 400.000, e invece sulla distribuzione abbiamo superato quasi gli 720.000, mi sembra 715 o 720.000,
0: cioè, dei numeri pazzeschi, no, veramente dei numeri pazzeschi.
1: Esatto, solo su YouTube abbiamo superato le 410.000, mi sembra, quindi
0: però
1: lascio immaginare il boom che c'è stato. Inizia
0: sì.
1: Salvo di vita, tutti col dito contro Salvo di vita, vai.
0: Vai, vai,
1: vai, tanto ormai è fresco, lo distruggiamo prima che nasce, quindi.
0: Ma chi ti annienta? Posso dire che si autodistruggono da soli quelle persone?
1: Assolutamente, sì, ma infatti si sono autodistrutti da soli.
0: Vedi, ecco,
1: sto attaccandomi su molti giornali, soprattutto
0: sì.
1: La Nazione.
0: La
1: giornalistica La Nazione, che è una testata molto importante, mi ha attaccato tantissimo.
0: Però noi quindi, siamo qua che ne siamo qua,
1: esatto,
0: che parliamo. Volevano farti fuori, non ce l'hanno fatta.
1: No, sono ancora qui, anzi.
0: E soprattutto mi verrebbe da dire, ricordiamoci che la vita poi è un boomerang. Quello che fai gli altri poi ti torna indietro.
1: Ma guarda Alessandra, dico questo per chiudere in chiusura,
0: sì,
1: dico che in un certo senso mi hanno fatto pure un favore, quindi.
0: Cioè sì, è vero, effettivamente sì.
1: Io vedo sempre il lato positivo delle cose, non
0: è
1: i lati negativi.
0: È vero, no, te l'hanno fatto, ma sì, questo è anche vero.
1: Sì, ma io devo proprio ringraziare, infatti dopo li ho chiamati, ho mandato una mail dove io li ringraziassi.
0: Hai fatto benissimo.
1: E loro ci sono rimasti male.
0: Lo credo.
1: Pensavano che io contrattaccassi con via legali, roba varia. Ho detto, ma io non mi attacco da nessuna parte. Voi fate il vostro mestiere.
0: Fate
1: quello che volete.
0: Certo.
1: Boh, così mi rimangono qualche articolo in più di fama e vete. A questo punto mi fate pure un favore. Risparmio, non spendo soldi.
0: Infatti, no, io devo dire che veramente lei tutte, anche la simpatia, cioè veramente.
1: Assolutamente, sì, ma io vedi come sono, ti sto citando adesso, esprimendo adesso, così sono nella vita. Cioè,
0: questo è bello.
1: Io ci scherzo
0: perché non hai una doppia faccia, come invece purtroppo nell'arte, sia in un modo quando si è in determinati ambienti e poi nella vita di tutti i giorni si diversi. La bellezza, secondo me, l'essenza poi vera di una persona è proprio questo, essere così fuori dalla vita di tutti i giorni e dentro la vita di tutti i giorni lavorativa. Ecco, questo è bello.
1: Assolutamente.
0: E poi si arriva di più e tu arrivi e come. Allora,
1: grazie.
0: Adesso ti tocca, tu non lo sapevi, ma adesso io te lo dico, ti tocca fare lo speaker, quindi sei tu che me la lanci la canzone, Ti faccio lavorare.
1: Ecco. Ammazza. È la prima volta che ricevo una proposta di fare lo speaker.
0: Sì.
1: Allora, mettiamo, vediamo se va bene così.
0: Prima però ti voglio, però prima ti voglio
1: chiacchierata con il nostro Salvo De Vita.
0: Sì, che io ringrazio tantissimo, ovviamente.
1: Ecco, grazie a te, grazie. Alessandra, sei grazie veramente grande. E grazie a nome anche di tutto il mio staff. E dopo questa lunga chiacchierata con il produttore, il dottor Salvo De Vita, perché non ascoltare uno dei suoi successi intitolato A mia figlia?

0: Survivor, Survival per semplicemente gli America. Si parlava prima, no, dei gruppi quelli, giusto Gianni, dei gruppi un po' più importanti,
1: quelli che contano, sì,
0: della musica mondiale. No, gli America sono uno di quelli, no, perché chiaramente sono dei personaggi, mamma mia. Anche questi ho avuto l'onore però di vederli 4 anni fa in quella della Toscana, a Fiesole, che suonavano all'interno di un anfiteatro romano, cioè il allora io vorrei sapere una cosa, no, da questi ma dagli storici, oppure da questi grandi musicisti, da questi grandi, ma come hanno fatto i romani? Perché all'interno di un anfiteatro romano, se tu vai a suonare, l'acustica è perfetta, non va da nessuna parte, è lì, la senti lì,
1: è un tempio, sì, così, un bel tempio.
0: La senti lì, non si disperde, tu esci dall'anfiteatro, fai 50 metri, non senti più nulla. Questa è la perfezione
1: dell'acustica. Sì.
0: Dell'acustica, insomma, dai. Come facevano? Vabbè, e l'han fatto, e chiaramente la grande proprio. Che c'è? Cosa vuoi? Ragazzi, che non ne posso più io di te, guarda, veramente ti licenzio, ti mando a volevo dire un nome ma non lo dico, perché poi dopo il cegaccio

0: di mamma mia come siamo stati. Comunque vabbè, a prescindere da quello, lascia stare, tanto ormai con un dolce Alice Live la conoscono, chi se ne frega. Vai. In fondo magari. Allora, diciamo una cosa, ti hanno mandato per WhatsApp una notizuola, è vero?
1: Esatto, sì. Ma secondo me c'è un nesso con quella di poco fa.
0: C'è un nesso?
1: Perché, sì, sicuramente, guarda, perché poco fa abbiamo annunciato la notizia di quella donna che deteneva 200 uccelli e in vista di ciò hanno beccato un uomo nudo che corre in strada. Tallonato dalla polizia, entra in chiesa durante la messa. Ma tu ti immagini il prete che fa la messa e lui si presenta con il parpannizzo di fuori.
0: Che poi fa, voglio dire, fa pandare, no? Perché come il batacchio delle campane, no? Si chiama batacchio.
1: Esatto, il prete si era confuso, ma è mica il battente del campanile.
0: È quasi uguale, vai.
1: Comunque. Una bella gara con la polizia, che poi si è rifugiata in chiesa, perché là la polizia, come tu sai, non ha accesso per certi versi.
0: Vabbè, comunque l'hanno beccato, io spero che l'abbiano perlomeno insomma
1: gliel'abbiano amputato.
0: Amputato magari anche sì, perché vuol dire che sicuramente quello è un pazzo. Allora, Vintage Italy, sentiamo cosa è andato a pescare il ragazzaccio in questa settimana. Sentiamo un po'.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Fabio Concato, ma che è stupendo.
1: Mamma mia, mamma mia. Allora, ma Concato è una di quelle voci che io adoro, capisci? È insuperabile, è vero?
0: Un'altra colonna, un altro pilastro della musica italiana, indimenticabile, Fabio Concato. Con il suo Domenica Bestiale, anche questa che abbiamo appena ascoltato, grandi, grandi successi, sì. Comunque la redazione, Max, ha mandato un'altra notizia clamorosa. Guarda, questa è veramente
1: ancora
0: strepitosa.
1: Ancora?
0: Sì, sì, sì, sì. Questa è favolosa, guarda. La vuoi ascoltare?
1: Certo, certo.
0: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello. Ma è quello della caserma. Cioè, tu ti immagini, cioè, si vanno a consegnare da soli. Cioè.
1: No, vabbè. Sono un branco di deficienti.
0: Cioè, scavalchi il cancello per scappare e ti vai a consegnare i carabinieri, hai capito?
1: No, ma sono veramente delle cose. Ne fanno di tutti i colori, ne fanno di tutti i colori. Allora, bene, continuando, tra che c'è? Che bussano alla porta, bussano alla porta. Vai a aprire, Brian, scusa.
0: Sarà Loris?
1: Sicuramente il Loris, che a quest'ora soltanto lui può arrivare. Arriva 10 minuti prima e va via 1 minuto prima. Parte la sigla e lui va via. Va. La musica, Your Time and the Star, Electra per Aquarium Dreams.

0: Allora, 1978, perché ho visto mentre girava il vinile, c'era scritto Atlantic, una delle case discografiche più importanti al mondo, no? Negli anni, c'era la Motown e poi c'era Atlantic. E 1978 per questo Aquarian Dreams, che è un brano semplicemente strumentale, anche se poi arriva l'abitudine di mettere qualche vocina, qualche coretto, però è totalmente strumentale.
1: Strumentale, sì.
0: È molto strumentale.

0: che tecnica.
1: Va bene, va bene. Allora, che si fa, Brian? Musica, e certo, è la radio questa, la trasmissione radiofonica, che vuoi mettere un filmato? Guarda, ogni tanto mi preoccupi veramente. Mi ricordo. Al Green Love Relation.

0: Lolis Marchi, ci sei, sei presente? Gianni, lo vuoi chiamare tu perché io non ho più voglia.
1: Loris, dove stai, Loris? Sì, ti sei nascosto?
0: No, sei alto. No, quella cosa che si diceva prima, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ti tengo più basso io. Allora, no, perché sono cose tecniche, noi abbiamo la perfezione su tutto, no? Allora tante volte, sei più basso, sei più alto, invece poi non è vero, perché magari due ore che stiamo trasmettendo e i nostri padiglioni auricolari
1: si
0: atrofizzano, vista la nostra veneranda età. Loris, Brian, ci siete? No, perché poi io dopo vi mando, capisci dove? Ah, ecco, avete capito. Allora, se ci siete, partite con questa benedetta sigla, per favore, mamma mia. Eccola, ci sono, ci sono.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di Ain't Nobody, un successo americano firmato Rufus and Chaka Khan. Pubblicato nel 1983 come singolo principale dell'album dal vivo Stomping and the Savoy. Il brano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica Billboard R&B e ha vinto un Grammy Awards nel 1984 come miglior performance R&B di un duo o gruppo. È stata scritta dal tastierista della band, David Hawk Holinsky. Curiosamente, il produttore Quincy Jones avrebbe voluto il brano per Michael Jackson. Holinsky, però, aveva già promesso la canzone ai Rufus. Il testo descrive un amore profondo e appassionato, celebrando una connessione così intensa di sembrare magica.

0: È considerato uno dei classici più duraturi dell'era synth-funk ed è stato oggetto di numerosi remix e cover nel corso dei decenni. È il Nobody, Rufus and Chaka Khan. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Meraviglioso, che brano meraviglioso, 1980, Curtis Mayfield, quello del lento meraviglioso, del lento strapamutante, eccetera, eccetera. A noi è piaciuto. Che
1: c'hai?
0: Che c'hai, Mario? Ah, il microfono. Allora, no, perché non riuscivo a vedere. Tramite, ok. Allora, hai le notizie? Ah, no, dai, facciamo una cosa. No, Gianni, lascia stare. Diamo WhatsApp e mail, dai, perché mi sento oppresso di questa cosa che non riesco.
1: Certo, manca, effettivamente. Quindi prendete carta, penna e segnate 348-349-1141. Questo è il nostro WhatsApp.
0: Oh, perfetto, benissimo. Allora la musica, Brian, non è da TV questa, che Happy Days?
2: Ma va, sfittila.
0: Sei un cretino, sei. Guarda cosa ha dato. Aia. Allora, Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Lover. Ah, non l'ho detto una beata minchia, però l'ho detta bene. Caro Gianni.
1: Studiavo l'inglese, sì.
0: No, ho detto, praticamente non ho detto, vabbè. Allora. Sta per terminare, cari amici e cari amiche, dovete pensare all'altra puntata di Dolce Alice Live. Stasera, cioè in questa puntata, dico stasera perché no, stasera, domani, dopodomani, pomeriggio, mattina, a colazione, siamo stati un po' così, un po' figli dei fiori, un po' farfalloni, un po' non lo so. Dovete pensare che qua manca soltanto che sta con gli WhatsApp, non lo dovevi dare il WhatsApp, l'hai sentito? Mamma mia. Allora, dovete pensare, manca ancora 15 minuti al termine di Dolce Alice Live. Io volevo fare una cosa, Gianni, che ne pensi?
1: Sì.
0: No, quel microfono lì, io te lo, sai dove te lo caccio?
1: Si sente alto ancora?
0: No, no. No, vai e viene, capisci? Deve essere quel difettuccio che hai su. Allora, no, scusate, sono cose fra di noi. Poi va a comprare i microfoni su Temu, poi dopo alla fine vedi cosa succede, succede le minchiate. Allora, allora
1: del costo del microfono, è questo il problema.
0: Infatti non è quello. Allora, volevo non lo faccio mai, no? Però Gianni, siccome che è un'amica, e anche tua, perché so insomma che se l'hai intervistata, è un brano dance, non lo faccio mai, perché essendo un'amica mi fa Max, ma che ne pensi di JM se la mandiamo con Dreams?
1: Certo.
0: La mandiamo, dai, Brian, è quello il file. Beh, no, Brian, è un cretino, guarda, mamma mia. Dreams DJM, ed è un brano dance da discoteca, ora di qualche tempo fa, di un paio di settimane fa, un mese fa, una cosa del genere. Allora vi do un'anticipazione, ve la voglio dare perché è giusto che voi la sappiate. Allora siamo in sala io e proprio DJM, perché uscirà il nostro brano alla fine di maggio. Oh,

0: Allora, DJ Ham, un disc jockey donna, ok? No, no, perché prima non l'ho detto, capisci? Ma magari di
1: tanti la conoscono, sì.
0: Dream, il brano, sogno. È il sogno di questa donna di diventare una dei disc jockey più bravi d'Italia, donna, chiaramente, perché poi se entra nel campo degli uomini ci sono pure io, allora con la chance, capisci? Che ora mi sta ascoltando chiaramente, mi va Max, ma va, sicuramente succederà così. Allora, detto Gianni, ci sei? Perché quel microfono
1: sì,
0: lì...
1: certo che ci sono, mi senti? Sì,
0: ti sento, guarda, malissimo in una maniera, cambia microfono, non so cosa puoi fare, cambialo, buttalo via quello lì, perché veramente hai cambiato, hai messo il coso, sì, il banano,
1: ok, capito, sì,
0: hai messo il bananone, che pure quello si sente male. Allora, va bene, no, stavo scherzando, chiaramente posso permettere di scherzare con Gianni, chiaramente. Allora, era DJM con Dream a Dolce Alice Live.

0: ma non mi ricordo l'anno. Mariah, per cortesia, l'anno? Ok, prendi la copertina del vinile e guardi. Giralo. Ok, è piccolino sicuramente. 78. Oh, 1978. L'ha trovato l'anno, il Brian House.
1: L'annata del vino buono, sì.
0: Sì, quello del vino buono, veramente. Anche del vino buono. Soprattutto del vino buono. Allora, ho conosciuto tante donne nate nel 78, sono delle grandi gnocche. Allora, detto questo, che cretino. Un bacione e un baciotto a tutti quanti voi. Finisce Dolce Alice Live, un ringraziamento a Gianni. Eccolo lì.
1: Grazie a voi tutti, grazie Max. Okay. Mi raccomando. Perfetto. Non mancare agli appuntamenti settimanali.
0: Bene, no, assolutamente no. Un ringraziamento a Alessandra Sassa in redazione e naturalmente un ringraziamento a quel ragazzaccio che è dalla parte opposta del vetro che cura tutto quanto la baronella. Che vi devo dire? Da parte del sottoscritto, un bacione e un baciotto e mi raccomando, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare. Dare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con Jafar Tatikon, DJ.

non ne sbaglia una, di solito va in accoppiata, questa volta invece solo soletto, così in anella questo singolo, Disco Cherry.

anche se ormai snoccioleremo anche tutti quanti gli eventi live, sicuramente avremo degli ospiti a parlarci di ciò che combineremo al di fuori dello studio.

5, non ci mettiamo dentro il numero, sennò tutti quanti lì a sintonizzarsi. Perché l'orologio va a numeri, no? Invece se noi diciamo ora T, anche se T sta per 25, non succede nulla. Attenzione perché 25 sono le posizioni, ma 2 più 5 fa 7, siamo quelli di 7 va. E soprattutto...

tournée hanno dato occasione di poter festeggiare insieme attraverso i più bei posti d'Italia, splendide arene, splendidi luoghi all'aperto, davvero l'Italia ne è ricca e piena zeppa, quindi problemi non ce ne sono. Poi attraverseranno l'oceano per alcune date negli States ed in Canada. Naturalmente stiamo parlando dei Pooh, allora un'occasione per

pronto, ormai in circolazione, nuovo di zecca, quindi attenzione, sono sempre così attivi con i loro leggendari concerti, tutta quanta la classe, tutta l'energia viene fuori in splendida forma, ma attenzione perché addirittura album di inediti, così non può essere purtroppo, lo sappiamo benissimo, per Ivan Allen.

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Fabrizio. Music Fantasy. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ. Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Music Fantasy
1: gira i dischi per voi, Walter Filardi.
2: E se metto questo disco, cosa faccio? Lo tolgo? Aspetta un attimo! Aspetta un attimo, metti giù ste mani. Aspetta! Ma se faccio così! No, lo faccio io! Eh no, impari, fai il DJ, dopo vieni qua. Eh no. Partita! Lo facciamo!